Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

nuovo gioco, dimmi come ti inganni e quando avrò i tuoi anni. Lei ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ombra, l'ombra di un altro viaggio. Perché i ricordi cambiano come cambia la pelle, e tu ne avrai di nuovo.

e i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi.

che più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa.

Vi ringrazio. La prossima è una canzone che è diventata ormai la bandiera di tutti i clandestini d'Occidente, ai quali va la mia solidarietà.

Aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà. L'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita. L'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Big Blue. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

vivrò. Vivrò.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera,

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: 21 di giugno, Brasil e Italia.

etichetti io di te, e assenza che fa compagnia in questa notte di caffè, di sogna d'orologeria, sapessi quanta vita c'è nel ticchettio.

sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

marinaio

But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
10: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
9: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
11: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
9: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
12: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra. Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
9: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontate in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
13: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
9: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia.
14: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno.
14: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia-Egitto. È tutto, a più tardi.

0: 9 minuti, buongiorno a tutti voi, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, venerdì 3 luglio 2026. 184esimo giorno dell'anno, 27esima settimana, mancano 181 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Tommaso, protettore di architetti, artisti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e scalpellini. Nel 1886 venne presentata la prima automobile, nel 1985 il Ritorno al futuro sbarca al cinema. Oggi compie 64 anni Tom Cruise, ne festeggia 71 Walter Veltroni e nel 1883 la nascita di Franz Kafka. Nel 1971 ci lasciava Jim Morrison, nel 2005 Alberto Lattuada e nel 2017 la morte di Paolo Villaggio. Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32 gradi e la minima di 20 gradi. Allerta meteo prevista AFA. Le locandine dei giornali, Il Messaggero, Nuova Ternana e Appalti, Bandecchi accusato di corruzione. Grave malore per strada, ambulanza da Acquasparta, un vigile travolto nel sottopasso. Il Corriere dell'Umbria ha salvato un automobilista nel sottopasso allagato, Appalti e Nuova Ternana, Bandecchi indagato. La Nazione, calcio e appalti, Bandecchi indagato per corruzione, Patti Pravo a Terni, vi farò cantare con me.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: La cronaca, allarme SAP, ennesima aggressione agli agenti penitenziari nel carcere di Terni. Blitz della finanza, coinvolti Stefano Bandecchi e Roberto Biagioli, indagini e perquisizione. Il sindaco Bandecchi reagisce, ennesimo sopruso. A Terni controlli straordinari della questura in Viale Brin, due denunce, verifiche su attività commerciali ed espulsioni. Terni, messaggi di solidarietà all'agente della polizia locale investito in servizio. A Terni, nubifragio, allagato il sottopasso di Borgorivo, automobilista tratto in salvo. Bene, sono le 9:12 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Bene, noi lunedì mattina, come al solito, a quest'ora ci occuperemo dei brani italiani più trasmessi dalle radio questa settimana. Ma al momento il più ascoltato, il più selezionato, il preferito dagli speaker radiofonici è sicuramente Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: poesie clandestine dall'ultimo festival di Sanremo. Torniamo invece ai successi dell'estate 2026, una delle canzoni che farà da colonna sonora a questa nostra estate, a queste nostre vacanze. Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, quindi una delle canzoni più ascoltate in questo periodo. E invece nel 1982, facciamo un salto indietro di qualche anno, in vetta alla Hit Parade c'era Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia.

0: oggi partirà.
1: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

Buon vento a tutti voi, buon vento a tutti coloro che in questo fine settimana partiranno per le vacanze. 25 anni fa esatti, era il 3 luglio del 2001, Eros Ramazzotti e Cher pubblicano questa meravigliosa Più che puoi.

Parliamo di potassio, vediamo secondo la nutrizionista. Quali sono i cibi più ricchi di potassio? Oh, in questo periodo di caldo estremo, spossatezza, cali di pressione, dolori muscolari sono diventati una costante per tutti nei mesi estivi, perché sudando si perdono elevate quantità di acqua e quindi si perdono anche i minerali che contiene, cominciando proprio dal potassio. Il potassio è fondamentale per regolare l'attività muscolare e cardiaca. Ecco perché quando scarseggia avanzano la debolezza e la stanchezza anche mentale. Il nostro corpo non è in grado di produrre potassio da solo, quindi si assume mangiando. Quindi possiamo trovare contenuto altissimo di potassio in fagioli freschi, funghi secchi, patate, spinaci, tarassaco e legumi secchi. Contenuto di potassio alto in agretti, carciofi, cavolini di Bruxelles, funghi coltivati, finocchi crudi, sedano crudo, valeriana, lattuga, cappuccio, rucola, pomodori maturi, porro e spinaci lessi. Per quanto riguarda la frutta, troviamo un contenuto di potassio altissimo nella frutta tropicale, frutta secca, castagne cotte e secche, frutta essiccata e disidratata, olive verdi, olive nere, zenzero, semi di zucca, lino, papavero e girasole. Contenuto di potassio alto in albicocche, banane, cocco fresco, fichi, kiwi, melagrana, cocomero, melone, mora di Gelson, nespole e ribes. Per il fabbisogno giornaliero è importante alimentarsi correttamente e seguendo la regola delle 3 porzioni al giorno di verdura da mangiare in maniera alternata, cotta o cruda, perché il potassio si discioglie in acqua e quindi, oltre alle 3 porzioni al giorno di verdura, anche 2 porzioni di frutta.

0: 9:54 minuti, tra poco la linea Giorgio Brighi. Tra poco. E a proposito di Al mio paese, caro Giorgio, alle ore 11:20 andremo a San Liberato di Narni.
1: Sì, intervisteremo il sindaco Marchetto.
0: No, non intervisteremo. Adesso pensavo che nel frattempo tu ti fossi preso un altro impegno, quindi no, non intervisteremo il sindaco, intervisteremo uno, diciamo, degli organizzatori della Sagra degli Gnocchi, quindi sentiremo, no, anche il...
1: Lo sai, quella è la squadra del cuore di Marchetto.
0: È certo, no? Che lo so.
1: Organizza tutto quanto, lui fa parte proprio del comitato.
0: Certo, certo. No, avremo in diretta David Carlaccini, che è il presidente della SD del Nera, e quindi insomma ci spiegherà,
1: sì, ma
0: un po'.
1: Sai, ogni lunedì per tutta la stagione calcistica.
0: Lo so perfettamente, sì.
1: Racconta tutto.
0: Anche a me.
1: Lui insomma è molto attento.
0: Sì, sì, segue molto la sua squadra. Sì.
1: Sì, sì. E insomma via. Sì. Qui sono queste vicende calcistiche della Ternana.
0: Sì, no, veramente, dati, guarda.
1: Cose, insomma,
0: sì.
1: La città è molto in questo periodo. E che è? Insomma, siamo...
0: Sì, no, ma infatti uno magari d'estate avrebbe avuto darsi un po', no?

0: Sì,
1: parecchio. La passione calcistica si rivolge naturalmente anche a tutto il calcio dilettantistico, no?
0: Sì.
1: Ci sono tante squadre, scuole calcio. Il calcio è amatissimo, però certo manca quel punto di riferimento emotivamente anche importante, identitario poi, perché le vicende della Ternana insomma sono anche state e sono ancora, no?
0: Sì, sì.
1: Molto molto importanti, molto sentite. Fare questa fine, che però è anche il segno di una realtà che non riesce,
0: sì, sono
1: a
0: d'accordo.
1: Supportare.
0: Sono d'accordo.
1: Supportare.
0: Sì.
1: Qualcosa del genere, se si importano da fuori naturalmente persone disponibili a investire, ma non è, poi la Ternana diventa anche un po' una sorta di cavallo di Troia, no? Per fare altre cose, insomma, per impegnarsi in altri settori. Non c'è un'imprenditoria in grado locale, indigena, non lo so, poi io voglio entrare in questi ambiti perché è un terreno delicato e bisogna essere veramente competenti per parlarne.
0: Sì.
1: Non so bene quello, però segnalo questo disagio sentimentale, emotivo, insomma, rispetto a tutto questo. Che poi i colori della Ternana sono bellissimi, rosso e verde.
0: È verde, sì, sì.
1: La passione per il rosso, l'ambiente. L'amore per l'ambiente, il verde, poi un bel verde, eh?
0: Sì, è vero, un verde acceso, bello, non è insomma quel verdino spento, bello. No? Un bel verde.
1: Se ci metti una punta di bianco, è anche la bandiera nazionale.
0: Sì, sì, è vero, striscia in mezzo, no? Sì, è vero, è vero.
1: Una puntina di bianco.
0: Sì, un pochino, mica tanto. Va bene, allora ci sentiamo più tardi.
1: Più tardi tu sì, ascolterai, quindi venerdì gnocchi oggi.
0: Sì, sì, ma questa cosa gliela dirò, scusate, ma perché venerdì gnocchi? Da sempre è stato giovedì gnocchi, adesso che è questa cosa?
1: Per partire, no, vabbè, siamo contenti perché la comunità si è liberato, prima scherzando ho detto il sindaco, ma in realtà è una frazione del comune di Narni.
0: Sì.
1: Che però ha una sua grande autonomia e una presenza anche importante nel contesto narnese, eh?
0: Sì, sì.
1: Per anni mi ricordo, siccome non è da ieri che esiste Radio Galileo, no?
0: Sì, 49 anni, no?
1: C'era, sì, il problema del un problema viario, che mancava una bretella, insomma, che rendesse San Liberato un po' indipendente per il transito locale dalla superstrada, no?
0: Sì.
1: E tutto questo era fonte di preoccupazione, ma anche di possibili incidenti, insomma. C'è stata proprio una bella lotta per riuscire a risolvere il problema. A proposito del rato, il raccordo autostradale,
0: sì,
1: è pazzesco, guarda, una roba incredibile. Non so, proprio, quella strada non si può percorrere.
0: Sì, sono d'accordo.
1: È un eterno, da tempo immemorabile.
0: È un eterno cantiere, è un eterno cantiere. Sì, sì, sì, sono d'accordo.
1: Non c'è nessuno, non ci vedo mai, tutte le volte che sono passato, sfortunato io, eh.
0: Sì, certo.
1: Tutte le volte che ci sono passato, Nadia, non ci ho mai visto qualcuno a lavorare.
0: Ah, ok, quindi però il cantiere rimane
1: non
0: lì.
1: Non c'hanno voglia,
0: eh. Certo.
1: Di lavorare, anzi.
0: Sì, sì.
1: E poi a lavorare anche sotto, diremmo noi a Terni, sotto lo scroccio del sole.
0: Sì, vabbè, no? Per quello diciamo c'è un'ordinanza, no? C'è una cosa che determinati, certo, orari. Però sì, effettivamente è vero, il raccordo è un cantiere, no?
1: Poi sai,
0: almeno tre o quattro interruzioni
1: delle strade, chiaro che ci sono anche dei percorsi alternativi, sempre più usati peraltro,
0: certo, vero,
1: cioè se tu vuoi andare, per dire, da Terni a Montecastrilli,
0: sì,
1: l'ultima volta è capitato proprio a me, e quindi no, e scegli di prendere la I-45.

0: Sì.
1: Stai tranquillo che sia a Na che a Venì c'hai il cantiere.
0: Sì, certo.
1: E quello che di ritorno da Montecastrilli, per dire, a Terni, prima della galleria, della grande galleria, è blocco. C'è blocco totale. La fai a passo d'uomo, piano sì, piano.
0: Sì.
1: E allora conviene passare per, diciamo così, Gabelletta, San Gemini.
0: Sì, fai un bel giro panoramico, una gita, dici tu.
1: Panoramico, cammini, ci metti meno, eh.
0: Ah sì, certo, è chiaro. Quello è sicuramente
1: pericoloso, perché traffico pesante, c'hanno tutti Brescia, c'è sì, scritto 20, vanno.
0: Vabbè, quello lasciamo perdere, sì, certo.
1: Sono consigli quelli, capito? Non
0: sì, sì, così, l'hanno messi lì così, consigli, sì, sì.
1: Ti consiglio del
0: andare a 20.
1: Tanto
0: sì.
1: Te consiglio veramente.
0: Sì, no, sì, no, è vero.
1: Se ce l'hanno messo significa che...
0: Beh, qualcuno ci avrà studiato, speriamo, no? Ha capito che lì, poi, insomma...
1: Il blocco poi spesso è causato, si ruba un minuto,
0: Vai, vai.
1: Il blocco. Per sfogarmi anche un po'.
0: Sì, sfogati.
1: È causato dal fatto che a un certo punto da due corsie si passa una corsia.
0: Certo, si restringe. Che, sì.
1: No? E quindi c'è l'indicazione che ti dice esattamente questo, ma tutti si ostinano a stare sempre su due corsie.
0: Certo, certo.
1: Per cui alla fine è come un imbuto.
0: Sì.
1: E per cui c'è il blocco, perché quello che vuole rientrare, quell'altro che vuole fare,
0: quell'altro che non lo vuole far passare, sonano, perché poi, certo, sì,
1: una
0: sì,
1: grande orchestra di classe,
0: sì, no? Bellissima. Ma
1: come se suonando uno impresolutamente il suono liberi la strada.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: È come se il suono
0: sì, è
1: ho
0: vero,
1: suonato tanto, è andata bene, cioè, però piccola avvertenza, attenzione che a San Gemini ci sono, credo, due autovelox
0: sì,
1: che fanno molto budget.
0: Ok, sì,
1: molto budget, fanno molte multe, insomma, perché qualcuno ha rilevato che vengono messi anche in posti dove, cioè, uno, non dico che siano trappole, però insomma c'è la possibilità, insomma, che uno lì accederi un po',
0: e
1: ma così istintivamente,
0: certo, e quindi fate,
1: è sempre meglio non farlo, però fate attenzione,
0: fate se attenzione
1: anche lì,
0: sì,
1: se il saggio sindaco, il saggio comune di San Gemini, che è ben amministrato, mi risulta, quindi non c'è
0: sì,
1: niente da dire, se ha deciso di metterceli significa che c'è una situazione di pericolo,
0: certo,
1: anche pericolo, perché per me non è che ti svegli e le metti, ci saranno delle statistiche,
0: sì,
1: un algoritmo, no? Qualcosa che ti dice guarda lì è pericoloso, mettici questo deterrente, no?
0: Sì, credo anch'io che funzioni così, insomma,
1: credo,
0: no?
1: Che funzioni così,
0: credo anch'io,
1: quindi,
0: che uno...
1: però quindi l'avvertenza è quella, siate prudenti, rispettate i limiti di velocità.
0: Sono d'accordo. Bravo, consiglio Giorgio.
1: Un po' data, vai chi?
0: No, perché? Perché? Perché?
1: Non lo so, niente mi viene da dire questa cosa.
0: No, vabbè,
1: mi
0: fai bene.
1: Consigli, ma che consigli posso dare io?
0: Beh, no, vabbè, però tutti noi, no? Magari, no?
1: Quello di rispettare è banale, no? Rispettate i limiti di velocità, le distanze di sicurezza, io non sopporto quelli
0: sì,
1: che mi stanno appiccicando.
0: Esattamente,
1: dietro.
0: Esattamente. Che se tu
1: ma
0: per qualsiasi
1: una cosa incredibile,
0: sì,
1: ma come cavolo?
0: Sì, da quello sono d'accordo.
1: E poi
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: due atteggiamenti un po' opposti.
0: Sì.
1: Per quello di una persona a me cara che quando li vede appiccicati rallenta.
0: Certo.
1: Praticamente rallenta.
0: Sì, sì.
1: E quindi
0: sì,
1: questi che schiumano rabbia, si trasformano in lupi mannari senza luna piena. Altri invece, sbagliando, accelerano, mettendo in
0: difficoltà
1: se stessi,
0: certo,
1: gli altri,
0: è
1: no?
0: Certo, sì, sì,
1: fateli passare prima possibile, guarda,
0: sì, anch'io lo penso
1: come
0: te,
1: bisogno, devono,
0: perché poi ti creano ansia, no?
1: Si trasformano in potenziali assassini, proprio. Vabbè,
0: va
1: dai,
0: bene, allora ci sentiamo tra un'oretta,
1: ti aspetta da qualche parte,
0: bravo, eh? Giorgio, Esattamente.
1: È vero?
0: Esatto. Ci sentiamo fra poco. Ciao.
1: A più tardi.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di 1 anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una 90 i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1° luglio. È tutto, a più tardi.

0: Ha festeggiato il compleanno poco tempo, pochi giorni fa, insomma, Deborah Harry, Blondie, personaggio affascinante, cantante, bellissima e piena di vigore. Allora, qualche giorno fa, esattamente lunedì, io mi sono collegato con l'avvocato Massimo Longarini dell'associazione Codice, dove abbiamo parlato del grande caldo e dell'esigenza di mettere a disposizione, insomma, strumenti perché, per evitare, insomma, che in particolare nel mondo della scuola, scrutini, insegnanti, ma anche studenti ancora impegnati negli esami, insomma, avessero dei problemi, anche perché lavorare con quel caldo, ragionare era proprio complicato, difficile, in tutte le professioni, voglio dire. Però, sai, tante volte dice quello che lavora, non so, sui cantieri, magari, però, insomma, anche chi sta in un'aula attufato lì dentro con un caldo incredibile, senza aria condizionata, credo che soffra parecchio, no? Possa anche svenire a causa di un colpo di calore. Buongiorno Massimo, come è andato?
1: Buongiorno radioascoltatori.
0: Facesti questa diffida, no? Di cui abbiamo parlato. E ci sono state delle risposte poi.
1: Sì, devo dire che, vabbè, le risposte ci sono state immediatamente da parte di entrambi gli interlocutori, ovvero sia da parte del sindaco che da parte del provveditorato. È già la risposta di per sé indice di interesse per l'argomento, e il sindaco, diciamo, con il suo solito modo irruento di fare, ha scritto che nella giornata interessata aveva sistemato tutti i bambini sotto gli alberi per non farli soffrire il caldo, perché la questione riguardava anche gli asili comunali. Mentre, così ha scritto, avrebbe aspettato i contributi statali per predisporre i climatizzatori nelle strutture. Ora è chiaro che il sindaco ha utilizzato un'iperbole, ma noi abbiamo semplicemente detto che in quei 2 o 3 giorni di caldo estremo eventualmente sospendi le lezioni o le attività, così come avviene durante l'inverno, no? Quando magari si rompe un termosifone in una scuola pubblica, si interrompono le lezioni.
0: Il caldo non viene considerato allo stesso livello.
1: Il caldo, ma vedi, mentre dal freddo ci si può difendere, io dico sempre, perché ricopri, dal caldo no. No, è un po' quello che succede l'esempio non è pertinente, non è completamente pertinente, nelle carceri, no? In cui si dice che in questo momento c'è un caldo estremo e i carcerati soffrono in maniera particolare. Vabbè, comunque sia.
0: Però c'è quell'espressione un po' che quasi una presa in giro, che loro stanno al fresco e quindi.
1: Sì.
0: Vabbè, ma però la situazione è piuttosto tragica nelle carceri, credo. Che...
1: Adesso per la prima parentesi, adesso non mi ricordo quale GIP, il giudice d'indagini preliminari, di quale tribunale è sottoposto a sequestro un'intera sezione carceraria
0: all'ultimo piano, credo, no? All'ultimo piano.
1: Allora, se dentro prima un giudice per addirittura sequestrare una struttura carceraria, significa che siamo, insomma, arrivati. Però va bene, è chiusa la parentesi.
0: Se invece l'altra risposta è stata molto interessante, non iperbolica.
1: Sì, il provveditorato invece ha disposto le attività da remoto, e quindi dal giorno successivo le attività interessate sono state svolte da remoto piuttosto che in presenza, proprio per far fronte all'emergenza del caldo. E quindi siamo soddisfatti,
0: diciamo, accaduto. È bello quando diciamo ci sono degli enti che rispondono a sollecitazioni più che legittime, no?
1: Esatto. Quindi,
0: no, lo so che hai poco tempo, però un accenno a un altro problema mi pare interessante, che parlavamo ieri in un colloquio privato, che riguarda le liste d'attesa in sanità.
1: Sì, questo è un altro scandalo tutto italiano, nonostante ci sia una norma molto recente che ha stabilito stabilire dei criteri per ogni tipo di emergenza sanitaria, no? Per cui il medico di medicina generale, medico di famiglia, quando fa la prenotazione indica l'emergenza per ogni singola prenotazione e da lì parte la prenotazione. Ora, nonostante questo, purtroppo continuiamo ad avvisare problematiche gravi anche in Umbria per le prenotazioni presso le strutture sanitarie. Da noi si è rivolta una signora che aveva una bambina che doveva fare degli interventi urgenti ai denti da circa 2 anni, era in attesa, per cui abbiamo messo in atto il sistema previsto dalla nuova normativa, che prevede una serie di sfide e la possibilità di rivolgersi a strutture private chiaramente convenzionate. E devo dire che anche in questo caso sono stato contattato direttamente dal direttore dell'azienda ospedaliera e è stata fissata immediatamente la visita per il 22 luglio per questa bambina. E questo per dire che, a parte va bene il nostro intervento, esistono gli strumenti per far fronte anche a queste situazioni.
0: Quindi bisogna evitare di cadere nel buco nero, nel pozzo senza fondo della rassegnazione,
1: della rassegnazione
0: perché c'è prima la disperazione e poi la rassegnazione, no? Esatto. E invece ci sono strumenti anche legislativi che possono essere messi in moto
1: in campo
0: per cercare di risolvere i problemi. E le associazioni consumeristiche come la tua, Massimo, questo fanno, no?
1: Esattamente.
0: Prima insieme a Nadia, poi dopo Lucia, tua figlia, aspetta un secondo perché lui c'ha un impegno.
1: Sto qua davanti che mi guarda.
0: No, beh, Lucia, abbi pazienza, è colpa mia, non te la prendere con tuo padre. Il rato, il raccordo autostradale e gli eterni lavori, guarda, è uno scandalo mostruoso, ma possibile?
1: Non solamente quello, se per questo c'è anche il problema dei trasporti dei pendolari da Terni a Roma, le Ferrovie dello Stato hanno probabilmente messo da una parte la regione Umbria e ogni giorno le persone che vanno a Roma per lavoro o per altro sono costrette a fare delle file interminabili e a tornare a casa con estremo ritardo a causa delle situazioni che riguardano le nostre ferrovie dello Stato. Sì, il problema dei trasporti esiste.
0: Ma è perché cioè, c'è pericolo veramente di incidenti, pericolo serio.
1: Senti, ci sono stati
0: cioè, sul raccordo autostradale. Poi sembra che i cartelli che mettono siano non obblighi ma consigli, no? Devi andare a 40, vabbè, me li consigli, però io, la macchina mia arriva a 200, posso andare a 40, non esiste.
1: Certo.
0: Allora adesso tua figlia forse chiamerà i codici per dire assurdo. C'è uno che blocca mio padre, bisogna fargli una diffida. Quindi ti lascio e ti ringrazio per l'impegno.
1: Grazie Giorgio,
0: quando hai naturalmente cose che dipendono spesso da segnalazioni di cittadini che contattano codici,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì, alcune cose sono di assenzeria, alcune altre sono segnalazioni.
0: Bene,
1: comunque sfrutterò il tuo canale sicuramente.
0: Facci sapere. Naturalmente grazie, saluto anche tua figlia, mi scuso con lei per l'eventuale ritardo, va bene?
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori anche, ciao, buongiorno. Buona giornata, ciao.
0: Era Massimo Longarini, avvocato responsabile per quanto riguarda Terni dell'associazione consumeristica che si chiama Codici.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Dentista amico.
2: Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora, poi così di musica appartiene ormai ai ricordi, no? Al passato. 1976 luglio, proprio 3 luglio del 1976, la canzone più amata dagli italiani, la prima in classifica, è quella che sto per mandare adesso. È una canzone di Gianni Bella, la canzone è più che bella, più che bella. Si intitola Non si può morire dentro, prima in classifica.

scritto per sé e per gli altri e per altri interpreti, canzoni bellissime, Gianni Bella, che era prima in classifica il 3 luglio del 1976, quindi siamo insomma 50 anni fa, no? In classifica, nei primi posti di quella classifica lì, c'è una canzone di un gruppo, Daniel Santa Cruz Ensemble. La canzone si intitola Linda Bella Linda.

Se vi ha incuriosito il nome di questo gruppo che ebbe un grande successo, soprattutto anche con questa canzone, ma soprattutto con Soleado, una canzone molto molto bella che ebbe proprio un successone, veramente, perché viene spontanea quasi. Daniel Santa Cruz, Santa Croce, no? Invece no, qui è Santa Cruz Ensemble. Ma come mai? Come mai? Come hanno scelto questo nome d'arte? È curioso. Intanto Daniel, perché Daniel? Per una canzone, una bella canzone di Elton John, Daniel appunto, una canzone che Elton scrisse per il suo fratello, insomma, vabbè, quella storia lì, una delle più belle canzoni di Elton John, no? Daniel, va bene. Perché Senta derivava dal nome dell'attrice austriaca Senta Berger, bellissima, bravi Senta Berger, insomma, vabbè, lei. Quindi hanno messo insieme Daniel, Senta da Senta Berger e Cruz perché suonava bene, no? Daniel, Senta, Cruz, Senta, è molto musicale. Ha un ensemble perché un gruppo, sì, va bene. Numerosi musicisti e cantanti, insomma, no? Sono diversi. Gianni Minuti Muffolini, Rossana Barbieri, Mara Cubeddu, insomma, diversi. Allora, detto questo, è sciolto anche il mistero del nome d'arte, Santa Cruz, appunto. Un'altra curiosità, Linda, non è che sia un nome molto diffuso, non è anche allora quando uscivano queste canzoni, però evidentemente un nome molto musicale, forse, non lo so, Linda, senti come suona bene Linda, quasi un invito. Io guardate, avevo due amiche care, due persone, beh, veramente giovani, la mia comitiva estiva, no? Sai, le comitive in villeggiatura, no? Che si chiamano Linda e Simonetta, che noi amichevolmente, amorevolmente chiamavamo Calinda e Saponetta. Stavano sempre insieme ed erano molto, cioè, va bene Calinda e Saponetta, perché erano proprio due ragazze belle, pulite, acqua e sapone, Calinda e Saponetta, va bene. Linda, dicevo, nome molto utilizzato nelle canzoni. C'è per esempio una Balla Linda di Lucio Battisti che vi propongo. Balla Linda.

Balla Linda di Lucio Battisti, no, ci sono altre, per esempio, quindi siamo passati da Linda, Bella Linda, Balla Linda, semplicemente Linda, una canzone dei Pooh, e poi ce n'è un'altra che è molto interessante, quella che vi manderò poi, che è legata anche a una persona meravigliosa, un personaggio di cui vi parlerò, che ancora viene, vabbè, parliamo dopo, dai, Linda.

Con questa canzone saluto un amico che mi ha scritto un messaggio attraverso Facebook, che si chiama Marco. Questo amico ci segue, ci manda sempre bei messaggi, davvero. Credo che lui domani festeggi il compleanno, non gli faccio gli auguri oggi, cioè, magari li faccio lunedì, perché non bisogna anticiparli gli auguri, no? Perché magari uno è scaramantico, però insomma un abbraccio glielo posso mandare, no? E mi dice insomma che lui aveva 8 anni nel 76. Anche questa canzone, quella che ho mandato adesso, è di quell'anno lì, quindi 50 anni anche per questa canzone. Con un grande saluto appunto a Marco, che ci ascolta attraverso il canale 750 del digitale terrestre, no? Lì c'è Tele Galileo, solo audio, non ci sono immagini, solo l'immaginazione, c'è l'immaginazione di chi ascolta. Allora, c'è un'altra Linda, questa prossima Linda mi dà l'opportunità di ricordare una persona. Allora, intanto questa Linda che arriva la canta Gipo Farassino, non so, forse dalle nostre parti è un po' dimenticato, ma in Piemonte no, a Torino no, perché lui è stato il cantore del Piemonte, un cantautore piemontese, ha cantato sia in italiano che in piemontese. Che cosa raccontava nelle sue canzoni Gipo Farassino? Quello che leggo adesso ci porta all'altro personaggio che volevo ricordare. Allora, dice, la vita, le canzoni sia in italiano che in piemontese raccontano la vita quotidiana, il mondo del lavoro, le periferie, l'amicizia e l'amore, alternando ironia e malinconia. Sembra il ritratto della persona di cui vi parlerò fra poco. Lo stile si ispira alla tradizione della chanson francese. Sapete che il Piemonte è molto vicino, non solo il Piemonte ma anche la Liguria, sono molto vicini alla cultura francese, alla sensibilità. Allora, prima di mandare la canzone di Gipo Farassino, canzone popolare, periferie, mondo del lavoro, ecco, un giorno venne a trovarmi un prete indimenticato e indimenticabile. Si chiamava Don Antonio Pauselli, sacerdote molto conosciuto nella diocesi ternana, ricordato e non dimenticato per il suo impegno verso i giovani, le persone con disabilità e gli emarginati. Lui era nato in Grecia, a Rodi, il 24 marzo del 31, leggo dalla sua biografia. Fu ordinato sacerdote nel 1960 e pensate che ha fondato cooperative sociali, la Speranza, il Poggio, dedicata all'assistenza e al reinserimento di persone con disabilità mentale. Vi leggo queste cose per arrivare alla connessione fra lui e il cantautore. È scomparso il 15 agosto del 2012 all'età di 81 anni. Lo incontravo spesso perché era un grande camminatore, anche appassionato di montagna, insomma, e ci fermavamo anche a parlare qualche istante, perché sai, lui amava camminare anche con passo svelto, quindi non è che non si fermava volentieri, insomma. E è stato anche dedicato a lui, leggo, sono stati dedicati a Don Antonio Pauselli i giardini nel quartiere Gabelletta di Terni, e un libro intitolato Don Antonio Pauselli, una guida sui monti e nella vita. Che c'entra Pauselli con Gipo Farassino? No, è questa. Venne a trovarmi alla radio con un... non ricordo bene se era un 33 giri, un disco, insomma, o una audiocassetta. Viene a trovare e dice:
mi faresti un favore? Beh, certo, per te, per Antonio, faccio qualsiasi cosa. Mi puoi digitare queste canzoni che io adoro, Gipo Farassino? Adoro questo cantante, questo cantautore. Dico, ma volentieri, assolutamente lo faccio. Non era una cosa semplice, anche adesso non è. Bisogna perdersi un po' di tempo, stare attenti, l'audio, vabbè, tutta una serie di cose. Adesso è un po' più semplice, ma allora non era facile, ma io lo feci volentieri. Poi lo chiamai, Don Antonio, è tutto pronto. Gli riportai sia il disco che il CD, no? Che avevo digitalizzato e messo su CD queste canzoni. E un bel ricordo di questa persona che è stata ospite tante volte a Radio Galileo e ha parlato sempre con competenza, con grande entusiasmo e passione della sua attività, del suo modo di essere solidale con i più bisognosi. È un grande ricordo e tante persone, Don Antonio, non l'hanno mai dimenticato. Allora faccio ascoltare adesso, dopo questo ricordo e questa connessione fra Gipo Farassino e Don Antonio Pauselli, vi faccio ascoltare Linda, Gipo Farassino.

la canzone popolare anche, no? Lui attinge, ha attinto alla canzone popolare, insomma, Gipo, Farassino. Linda, no, cioè, mi sono preso di petto questo nome, e allora voglio farvi ascoltare, per dire, no, Gipo Farassino, insomma, ha anche composto e cantato una canzone che si intitola Montagne del me Piemont, del mio Piemonte, insomma, no? Per un appassionato di montagna come Don Antonio Pauselli, il massimo, praticamente, no? Allora, c'è una Linda statunitense, grandissima cantante, con la quale vi saluto, e si chiama Linda Ronstadt, ha cantato country, rock, pop, folk, qualsiasi cosa, e la canzone che vi propongo di lei, e con la quale vi saluto per ora, poi ci ritroveremo più tardi, intorno a mezzogiorno, si intitola It's So Easy, Linda.

0: Linda, poi è nata nel luglio di luglio, quindi che mese è? Questo è luglio, quindi ci siamo. Bene, vi lascio e ci sentiamo, come vi dicevo prima, più tardi, intorno a mezzogiorno.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero 1, oggi l'alto atesino affronta i 16esimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
5: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in 3 partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
6: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono 2 o 3 cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
5: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
4: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei 16esimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al

0: Minuto di un recupero infinito, il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde. Gli altri due sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. A Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva, 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: quello di dimenticarsi alle 7, sono le 11:07 a Radio Galileo.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21:30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

tante belle proposte, devo dire, in quest'estate 2026. Questo è il singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E poi lunedì mattina scopriremo insieme la nuova classifica. Sono le 11:14 minuti a Radio Galileo. Ancora a tutti voi un buon venerdì.

0: Bene, allora noi adesso ci trasferiamo, facciamo un giro, arriviamo a San Liberato di Narni. Abbiamo in diretta David Carlaccini. David, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao David. Allora io ti devo chiedere una cosa. Giovedì gnocchi e invece si parte di venerdì. A San Liberato venerdì gnocchi, giusto?
1: Si parte venerdì, si parte stasera. Gnocchi per tutti e 10 giorni fino al 12 luglio.
0: Per tutti e per tutti i gusti soprattutto.
1: Esattamente, esattamente.
0: Certo, leggere questo menù a quest'ora, insomma, ci proviamo, ci proviamo. Allora, gnocchi al castrato, e vabbè, è un classico. Gnocchi cacio, pepe, guanciale, non male. Gnocchi alla boscaiola e gnocchi al sugo pacio. Significa? Come è fatto questo sugo pacio? Facci capire.
1: Diciamo tendenzialmente per il piccolo, un sugo semplice.
0: Ah, ok. Quello che si chiama anche il sugo finto, insomma, con il pomodoro, che poi è buonissimo.
1: Volevamo fare altre specialità, ma le signore del paese ci hanno bloccato, troppa fatica, troppo caldo.
0: Ma vorrei vedere, poverine, con queste temperature. Poverine. Anzi, le ringraziamo e le salutiamo, perché sappiamo che dietro c'è un grande lavoro, un grande lavoro. Poi dopo ci sono anche i secondi, ovviamente, no? Quindi cinghiale, agnello, salsiccia, arrosto misto, la barbazza in padella, no? Insomma, via. Poi vari contorni, gli antipasti, i dolci. Cosa sono le tisichelle?
1: Sono delle ciambelline che facciamo tutti gli anni, sono le signore che...
0: Sempre le signore di prima!
1: Sono viste ieri sera e hanno passato una bella nottata calda d'estate.
0: Ah, ok, una nottata a fare tisichelle, che sono quindi le ciambelline, verranno servite con il vino, con lo zibibbo, se le leggo bene, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Bene. Poi ci sono anche altre tante iniziative, oltre insomma a mangiare, questo sì, per carità, però insomma c'è anche modo di trascorrere una serata, no? All'insegna della musica, insomma una bella serata. Quali sono le...
1: Abbiamo varie serate danzanti, insomma in realtà tutte le sere si balla prevalentemente gruppi di liscio e balli di gruppo, insomma le iniziative principali sono quelle. Tranne martedì e mercoledì, per il resto tutte le sere si balla, sì.
0: Ok, quindi innanzitutto ricordiamo, appunto l'abbiamo già detto, che si parte questa sera e la sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni andrà avanti fino al 12 di luglio, quindi fino a quest'altra domenica.
1: Esattamente, esattamente. Sono 10 giorni di festa, tutte le sere lo stand aperto e tutte le sere serate danzanti con vari gruppi di liscio e balli gruppo.
0: Oh, volevo dire anche che anche in caso di pioggia lo stand è attivo.
1: Assolutamente sì, da ormai un bel po' di anni, grazie al supporto della Prologo di San Liberato, è stata realizzata una tensostruttura e quindi c'è l'opportunità di chiuderla e quindi comunque tutto, buona parte dei tavoli sono al coperto, quindi abbiamo la possibilità di ricevere tante persone anche in caso di pioggia.
0: Bene, io vedo che c'è un numero per le prenotazioni, quindi è possibile prenotare i tavoli per mangiare?
1: Sì, facciamo questa cosa per cercare di, insomma, di accontentare tutti.
0: E fate bene.
1: Non è la classica sagra che si aspetta, anche se chiaramente non riusciamo, quindi un po' di attesa c'è, però cerchiamo di accontentare tutti con delle prenotazioni.
0: Bella, bella organizzazione. Guarda, a questo punto lo ripetiamo, lo diciamo il numero per le prenotazioni, è 345 590 2032. Questo per prenotare, appunto, per il tavolo, per la sagra degli gnocchi a San Liberato di Narni. Bene, abbiamo qualcosa da aggiungere, qualcosa di particolare, un piatto che ti interessa mettere in evidenza, un'iniziativa che avete, a cui tenete in particolar modo?
1: Beh, vabbè, diciamo il piatto tipico, insomma, è inutile, ormai ci contraddistingue sempre, sono gli gnocchi al castrato e l'agnello alla brace, non è mai cambiato, insomma, negli anni,
0: certo.
1: Anche quando si chiamava all'epoca festa dello sport, tanti anni fa, insomma, quindi non è mai cambiato.
0: Ecco, nel menù è stato sempre presente, insomma, uno dei piatti,
1: sì,
0: no?
1: Sì, esattamente.
0: Va bene, David, io ti ringrazio la SD del Nera che ha organizzato questa bella sagra, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato e che stanno collaborando alla realizzazione della Sagra degli Gnocchi, c'è sempre tanto lavoro da fare, tanti volontari, e quindi bravi e grazie.
1: Assolutamente, grazie a voi, grazie a Radio Galileo, grazie a tutte le persone che veramente in tutto il paese in questo momento ci dà veramente un aiuto, anche chi proprio il calcio dell'associazione sportiva dell'Era proprio è lontanissimo, però effettivamente il paese dà un grande contributo.
0: Sì, e poi noi diciamo sempre che queste sono le cose che ci piacciono, no? Qui si vede effettivamente, no, anche lo spirito di collaborazione, di socializzazione che c'è in questi borghi, e questo ci piace molto. Dovremmo riscoprirlo un po' tutti. Bene, allora vi auguro un buon lavoro, un buon inizio sagra, ovviamente. E salutiamo tutti gli amici di San Liberato.
1: Assolutamente, grazie ancora.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Ciao. Bene, allora, quindi da questa sera fino al 12 di luglio l'appuntamento è a San Liberato di Narni con la Sagra degli Gnocchi. Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Grazie a Michele, a Radio Galileo, le ragazze di Gauguin. Sono le 11:30 e c'è una signora, un'ascoltatrice, che mi ha chiesto, ogni tanto me la chiede, ma io mando questa canzone molto volentieri perché è una canzone meravigliosa. Il testo è di Francesco Gabbani, la voce di Ornella Vanoni, Un sorriso dentro al pianto.
1: Adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu perché?

0: vorrei dimenticare.
1: Un sorriso dentro al pianto, bella, bellissima questa canzone. Ringrazio la nostra cara ascoltatrice che ce l'ha richiesta, che ogni tanto insomma ci fa sentire questo capolavoro. Tra poco l'ultimo appuntamento della settimana con il mercatino di Radio Galileo.

Gianna Nannini torna con la riproposizione di un brano del 1979. Il brano era America, uno dei suoi successi più grandi. È uscita oggi in una nuova versione, per alcuni versi aggiornata, e c'è anche il contributo di Marrakesh. Li ascoltiamo, Gianna Nannini e Marrakesh a Radio Galileo.

Achille Lauro a Radio Galileo alle 11:52 minuti. Domani in Umbria all'inizio dei saldi estivi, dureranno 60 giorni fino a martedì 1 settembre. Bene, noi abbiamo iniziato lunedì scorso il nostro autobus con questa meravigliosa canzone di Riccardo Del Turco.

0: Luglio.
1: Non ho più freddo al cuore.
0: No.
1: È vero?
0: Certo. Sì, è vero.
1: Questa canzoncina è molto semplice.
0: Orecchiabile, no? Che rimane impressa. Ecco. Sì, ci piace.
1: Abbiamo anche ad agosto si può ascoltare, non
0: dici?
1: No?
0: Beh, sì, settembre. Anche secondo me. Agosto,
1: inverno.
0: Sì, forse
1: no,
0: dovremmo.
1: Luglio col bene che ti voglio.
0: A novembre, ma... sì, magari ci scalda il cuore, no? Quando a novembre, quelle giornate nebbiose, no?
1: Poi lo dice anche la canzone. Mi sembra. Luglio si veste di novembre.
0: Sì, perché, è vero, se non arrivi.

0: là Marco di Bomarzo, che ci dice, come va Bomarzo?
1: Lui sta, insomma, è contento.
0: È contento.
1: Buongiorno ai grandi conduttori.
0: Mo grandi.
1: Conduttori.
0: Vabbè.
1: Vabbè.
0: Buon inizio,
1: interessante. Dice buon inizio, quello che dice Giorgio, molto interessante, anche quello che dice Nadia. Teresa, buon caldo, buona giornata, buon fine settimana. E quando sarà ora?
0: Buon pranzo.
1: Buon pranzo.
0: Sì, va bene, grazie.
1: A lunedì.
0: Grazie Marco, buon fine settimana e buon pranzo anche a te, ovviamente.
1: Vi aspettiamo lunedì, dice. Io sempre sul 7.50
0: del digitale terrestre, quindi ci sta ascoltando attraverso la televisione, il suo televisore è acceso sul canale 7.50. Bene, bene, ci fa piacere questa cosa.
1: Poi ha fatto anche altri commenti, altre cose rispetto a quello che si diceva durante. Ma gli gnocchi, hai parlato di questi gnocchi?
0: È certo che ho parlato degli gnocchi, certo, abbiamo detto anche il menù, io adesso non te lo dico di nuovo perché a quest'ora non si può, come si fa?
1: Sì, dimmi.
0: Aspetta, allora.
1: Mi dà energia.
0: Dici, Allora, sì. Ovviamente ci sono, vabbè, un classico, gli gnocchi al castrato, poi ci sono gnocchi, cacio, pepe e guanciale. Poi gnocchi alla boscaiola e poi ci sono gli gnocchi al sugo pacio, che è praticamente il sughetto di pomodoro, no? Fatto per i bambini, ma comunque buonissimi.
1: Sugo pacio mi piace come espressione.
0: È vero che è bella, infatti io ho chiesto che cos'è il sugo pacio, ma in realtà dice il sughetto che facciamo, no? Per accontentare i bambini, quindi il sugo semplice. Che poi gli gnocchi conditi con il sugo di pomodoro e basilico, secondo me sono strepitosi, buonissimi.
1: Sì, vero.
0: Bene, anche con il pesto, però
1: era
0: insomma
1: tanto divertente, mi divertivo tanto da ragazzino perché non c'erano i social, le cose, gli smartphone, quindi si divertiva con poco, no?
0: Sì,
1: quando mia madre o mia nonna facevano gli gnocchi bisognava, sai, lo gnocco era un gnocco, no?
0: Certo,
1: abbastanza,
0: sì,
1: cioè ripassarlo sulla forchetta col pollice.
0: Sì.
1: Hai presente?
0: Sì.
1: Prendi una forchetta, metti lo gnocco, poi col pollice leggermente si crea da una parte con i rebbi della forchetta delle scalanature.
0: Sì.
1: E dall'altra una piccola parte concava.
0: Sì.
1: Detto giusto?
0: Sì.
1: Tutto questo aiuta lo gnocco a raccogliere il sugo.
0: Certo, certo.
1: No?
0: Sì.
1: Bello, lo facevo volentieri.
0: Bene.
1: Che, no, voglio dire, no?
0: Beh, no, perché? Vedi?
1: A pallone con amici.
0: Vabbè, mica avrei fatto.
1: Quando c'erano gli gnocchi, c'era questa cosa familiare.
0: Sì, bella.
1: Mi invitavano proprio a farlo, aiutare loro a farlo.
0: Certo.
1: Io ero meno veloce della mamma.
0: Vabbè, nonna, però vedi che bel ricordo che ti è rimasto impresso. E va bene, quindi
1: se mi dici gnocchi, io ripenso a quella cosa lì.
0: Alla forchetta da passare.
1: E al sugo buonissimo.
0: Buono, sì, è vero. Mamma mia, a quest'ora. Va bene. Allora, quindi salutiamo di nuovo gli amici di San Liberato e da questa sera venerdì gnocchi. A San Liberato funziona così, venerdì gnocchi, anziché giovedì venerdì.
1: Io a San Liberato ho un cognato. Marco sempre, Carluccio.
0: Ciao Carluccio, sì.
1: Viva la sagra.
0: Bene, bene.
1: Conclude con viva la sagra. Carluccio.
0: Carluccio.
1: Salutiamo a nome di Marco Cellesca di Bomarzo.
0: Il cognato.
1: Non ho letto tutto, Non ho letto tutto, ha scritto un sacco di cose.
0: Va bene.
1: Però bello. Grazie Marco. Sempre.
0: Grazie.
1: Finanza. Ci dà conforto, Luglio, col bene che ti voglio.
0: Sì, vedrai, non finirà. Allora, esatto, basta. Allora, dicevamo.
1: Bene, buon pranzo e buon fine settimana, Nadia.
0: Anche a te, ci sentiamo lunedì.
1: Si preannuncia, adesso poi chiamerò naturalmente come ogni venerdì.
0: Da
1: un po' di tempo. Che è? Mi è caduto qualcosa dalla scrivania.
0: Sì, ho sentito.
1: Niente di che, è plastica.
0: No, vabbè, sì, no, infatti non si è sentito. Insomma.
1: No, dico, hai scrutato un po'.

0: il tempo
1: del weekend.
0: Vedo che sarà soleggiato, da quello che vedo, temperature 34-35 gradi. Quindi
1: non 40, quindi
0: non 40, ma comunque insomma fa caldo. Sì, sì. Va bene.
1: Una bomba d'acqua.
0: Ma sì, direi proprio di sì. Però senti, ieri sera era un caldo, sai, di quelli appiccicosi proprio, no? Di quelli che attirano zanzare. Insomma, via.
1: Le zanzare facevano festa. Sì, Hanno improvvisato dei balletti.
0: Sì, sì, è vero, è vero. È vero. Era insopportabile.
1: Era proprio la sagra della zanzara.
0: La sagra della zanzara, è vero. Sì, ieri sera era, sì, vero. A parte tutte le sere, però sai, ieri sera con l'umidità.
1: Tutte quelle pozzangherone, certo. Pozzangherone, pozzangherine create dalla bomba d'acqua, loro.
0: Certo.
1: La schiusa è stata.
0: Sì, è vero. Sì, ieri sera.
1: Anche gli uccellini festeggiavano. Ecco. Non insieme alle zanzare.
0: Alle zanzare, la sua festa.
1: Le zanzare proprio.
0: Sì. Bene. Tante.
1: Non fate del male agli uccelletti.
0: No.
1: Mi raccomando, perché adesso come si sono ingrassati i jackie?
0: Perché
1: ci sono certi jackie che fanno provincia, eh?
0: Perché ci sono tante zanzare, dici tu.
1: Quante quindi, se ne mangiano?
0: Infatti.
1: Centinaia ogni giorno, guarda.
0: Sì, sì, sono comunque troppe.
1: Sempre.
0: E fastidiose.
1: Non gliela fanno. Ciao Nadia.
0: Ciao, a lunedì, ciao a tutti, buon fine settimana.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: E noi arriviamo subito con il nostro, siamo già qui, nella nostra piazza virtuale, no? La nostra piazza del mercato, qui a Radio Galileo naturalmente. E quindi sigla perché ci accompagna la banda. Entriamo in piazza con la banda.

Questo è un programma che vorrebbe e dovrebbe essere utile, non dannoso comunque, utile e non dannoso, no, cioè, spazio aperto si può chiamare volendo, anche per salutare qualche amico, qualche amica, no, per dire, non è che siamo qui, non è, mettiamo a disposizione Piazza del Mercato anche per tutto quello che può rendere meno pesante il vivere. Pensa che ambizione. I nostri numeri sono il 40 25 01, il 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852 sono i nostri contatti telefonici.

Io mi mando anche qualche canzone, soprattutto dei ricordi, le canzoni dei ricordi mi piacciono tanto ricordare, che poi non è una cosa nostalgica, è una roba che uno serve a tener viva anche la memoria, la mente, tener viva la mente attraverso la memoria, no? O le memorie, perché spesso le canzoni sono associate a ricordi, non so, un ballo lento, un ballo con l'innamorata, insomma, per dire, oppure altre serate di divertimento, allegria, ballando liberi e belli, un twist, un cia cia cia, che ne so, qualsiasi cosa, bello, dai. Allora, a proposito di canzoni dei ricordi, ce n'è una legata al mese di luglio del 1977, tra l'altro è l'anno di nascita di Radio Galileo, e qui c'è una cosa molto particolare, perché in quel mese di luglio succede che il 9 luglio, quindi oggi è il 3, no? Il 9 luglio succede che entra prepotentemente in classifica una canzone che rimase prima in classifica per quasi tutta l'estate, praticamente, per un sacco di tempo. Questa canzone, che non c'era la settimana precedente, non c'era, viene pubblicata ed entra immediatamente e diventa subito leader, prima in classifica. Siamo nel 1977 e la canzone, l'avrete già capito, è Ti amo di Umberto Tozzi.

0: questo sembra estremamente semplice, però non è banale, perché insomma pensateci bene, si tratta di un amore, è come un amore intenso, tormentato, e sai, quando l'amore è intenso e tormentato alterna, non so, dichiarazioni d'amore, ma anche dubbi, gelosie, il desiderio di ricominciare, insomma è un contrasto, cioè, pieno di contrasti. È una la fortuna del testo della canzone deriva anche dal testo, no? Testo che Tozzi, Tozzi è coautore di questo brano. Tozzi Bigazzi sono i due che hanno confezionato un successo che rimase, pensate un po', 27 settimane in classifica, a 13 settimane consecutive al numero 1, la canzone più venduta. Poi divenne anche un successo internazionale, lo interpretarono anche in altre lingue, insomma un successo incredibile, ed entra in classifica prepotentemente a luglio, durante questo mese. Prima non si conosceva, dopo pum, subito enorme successo. Allora, Radio Galileo ancora non c'era a luglio del 77, inizia la sua attività nell'ottobre, no? Del 77, però ancora ad ottobre del 77 questa canzone era molto molto richiesta, sempre di ancora un grande successo. Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Terni, zona Gabelletta, ad ore, una persona ad ore. Lui starà dormendo ancora, Gaetano? Ieri si è svegliato all'una quasi. Gaetano, se ci sei, batti un colpo, che non rimanere a dormire tutta la mattina. Il numero è 345-2860-573, 345-2860-573. Paolo vende una macchinetta elettrica per tagliare l'erba, usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molinaro di Stroncone, uno 25.000 euro, 820 metri quadri, l'altro 600 abitabili con 1.950 agricoli con ulivi, 15.000 euro. Acquistandoli in blocco il prezzo è complessivamente 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338-1921-075. 338-1921-075.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. tutti i giorni nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21:30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: La piazzetta, bello, no? No, cioè, questa cosa delle sagre è bellissima, ragazzi, perché uno va alla sagra, intanto voglio dire, ad apprezzare l'ospitalità di coloro che organizzano le sagre, e poi insomma ci si incontra, è bellissima questa cosa. Allora, pronto? Sì?
4: Buongiorno!
3: Buongiorno a lei, dica!
4: Devo mettere un annuncio.
3: Deve mettere un annuncio. Mettiamo un annuncio. Mettiamolo.
4: Allora, annuncio. Vendo gomma per mie di Trebbia.
3: Gomma per mie di Trebbia?
4: Sì.
3: Sì.
4: Laverda 84.
3: Laverda 84. Sì. Bello.
4: Prezzo modico.
3: Prezzo modico, sicuro, eh? Prezzo modico.
4: Sicurissimo.
3: Che è sta gomma? che serve?
4: È una gomma che è una ruota.
3: Della ruota. Adesso, io ricordo quando c'erano le trebbie di una volta, io ho assistito a diverse trebbiature quando ero ragazzino piccolo.
4: Quelle di una volta.
3: C'era una specie di nastro che girava.
4: Era
3: un nastro, no, non so che era, gomma, forse. Boh, di chi era?
4: No, non lo so. Nastro?
3: Sarà stato. Cioè, era attaccato.
4: Non lo so, non era attaccato, che materiale era.
3: Era attaccato al trattore, no?
4: Sì, sì.
3: Ed era collegato, certo, con la trebbiatrice.
4: Con la trebbia, esatto.
3: Il trattore stava sempre.
4: Era chiamato cintone, però che materiale forse non lo so.
3: Il cintone era? Il cintone, bello cintone, mi piace. Il numero suo qual è? Il numero, pronto?
4: 79 80 515.
3: 340 79 80 515. Allora ripeto, vende gomma per Mieti Trebbia Laverda 84, prezzo modico 340 79 80 515.
4: Perfetto.
3: Lei come si chiama di nome?
4: Io mi chiamo Claudio.
3: Claudio. E da dove chiama? Da quale campagna?
4: Con le Scivoli. Con le Scivoli.
3: Ah, meraviglioso, con le Scivoli. Bello. Sì. Ciao Claudio.
4: Perché grazie.
3: Mi stai chiamando? Ruggero? Ma io stavo parlando con Claudio, adesso non potevo rispondere. Pronto, Ruggero?
5: Sì, pronto, insomma, voleva fare un comodo a parlare con quel signore, perché mica c'ho, come si dice, i figli che stanno a piangere.
3: Dice, no, non è grano che casca, dici tu.
5: È grano che casca, esatto, meglio ancora.
3: Non è grano che casca, no, dicevano sempre i miei nonni.
5: Calma,
3: non è grave.
5: Perché prima
3: casca.
5: Se ne aveva con un farcito, allora dopo si era ravastato, era più quello che andava là per terra che quello che andava sul pannocchio.
3: Dov'è che andava sul pannocchio?
5: Sì, beh, alla Ternana si diceva un mannocchio.
3: Lumannocchio, è bello lumannocchio. Non mi ricordavo questa espressione. Che mi dici, con l'asino siamo a posto?
5: Sì, dottor, oh, la ringrazio.
3: Aspetta un secondo che mi stanno chiamando. Ti posso richiamare, Ruggero, un attimo? Ti posso richiamare perché mi stanno chiamando. Oggi c'è tutta una un intreccio di chiamate. E devo dire a una persona, insomma, che sono adesso in diretta. Però come faccio? Allora, in attesa di parlare con questa persona e dirgli che sono in diretta, un po' incasinato, vi faccio ascoltare una canzone ancora da quella classifica lì del 1977, 1977 luglio. La canzone in classifica, una canzone di grande successo, particolare, bella. Si intitola A Canzoncella. A Canzoncella, gli alunni del sole, pensa un po'.

Siccome mi hanno telefonato, mi hanno suonato alla porta, siccome sto da solo in questo periodo, quindi non c'è nessun altro, i cani ancora non sono stati addestrati ad aprire il portone, devo andare un attimo, abbiate pazienza, poi appena torno, appena torno dopo aver sbrigato questa cosa, insomma, il fatto che mi hanno suonato alla porta, pensa che devo fare. Appena tornato, tanto però i cani abbaiano. Quando uno suona alla porta, i cani abbaiano, questo è già un buon segno. Grazie. Dopo questa canzone, dopo Canzoncella, c'è un'altra canzone in classifica in quella, durante quella settimana di luglio, alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi. Buon ascolto intanto, Vado, rispondo, apro la porta, sento di che si tratta e torno.

0: qualche modo.
1: Allora adesso io mi ricollego con Ruggero, che ho interrotto prima perché insomma hanno suonato la porta e ho dovuto sbrigare una faccenda importante. E interrompo un attimo Angelo Branduardi e sentiamo che mi dice Ruggero. Eccolo qua, buongiorno Ruggero di nuovo.
2: Sì, sì, buongiorno dottor.
1: Che succede?
2: Allora,
1: sì, dimmi.
2: Proseguo?
1: Sì, sì, prosegui.
2: Allora dottor, mi ha sgravato una sinella e ha fatto una pulletrina femmina. Allora volevo vendere l'asino, l'asina e la pulletrina. E nell'altra notte, la mattina che io sono partito qualche giorno fa per andare a prestare servizio militare per Orvieto.
1: Sì, praticamente sì. Avete fatto un raduno di...
2: Sì, sì, e allora è una data che me la ricordo molto bene, quando è nata la pulletrina. Allora se ci fosse qualche amatore che la volesse adottare, io sono disposto a venderla.
1: Quindi...
2: Ma la madre gli manca la parola.
1: Ecco, un pulletrino appena nata praticamente. Nata
2: sì,
1: da
2: c'ha
1: poco.
2: Più giorni, ieri e oggi.
1: Sì, neonata.
2: Sì, bello, però il vispa già vorrebbe correre.
1: Ma mi fai mandare da tuo figlio una fotografia?
2: Certo che te la faccio mandare, però stasera non vuole venire, te la mando domani.
1: Domani, almeno io sai... Poi la pubblico pure, poi mi piace vederle, perché tu sai...
2: Sì, grazie, dottor, ma è uno spettacolo.
1: Ma il papà chi è?
2: Donde d'oro una stella.
1: Il papà chi è della pubblicità?
2: Il papà è coso, è l'asino che devo da vendere. È un esemplare, Martina Franca puro, con tanto documenti.
1: Bello, bellissimo.
2: E chi la compra farebbe anche un affare, perché non so, all'emosinare la lira.
1: Certo, allora lui vende quindi quest'asina con puledrina neonata più l'asino Martina Franca maschio di circa 10 anni di ottimo carattere
2: di nome Astro, invece l'asina la madre della puledrina si chiama Peppa.
1: Peppa,
2: sì, basta che la chiamo a correre.
1: Ma immagino che ti dispiace darli via, ti dispiace.
2: Sì, dottor, però sono troppe le bestie, su, non si arriva né da capo né da piedi, e anche i vitelli, ora l'abbiamo messo in vendita, i vitelli da ristallo, ora in grasso.
1: Si chiama Astro, il padre?
2: Sì, il padre si chiama Astro, la madre della puledrina si chiama Peppa.
1: La
2: puledrina gli ho messo il nome la bimba.
1: La bimba, la bimba è bellissima.
2: Perché porta una stella d'oro sulla fronte.
1: Mamma mia, che bellezza!
2: Allora Orlando la faccio vedere sia davanti che le forme di dietro.
1: Che bello, che bello! Anche con la mamma e il papà, tutta
2: certo,
1: la famiglia,
2: certo.
1: Tutta la famiglia Sinelli, tutta la famiglia
2: sì.
1: Sinelli.
2: Poi dopo ce n'ho anche altri. Tu, ma che faccio? Uso Mararu?
1: Però sono a compagnia ai Somarelli, perché...
2: Sì, ma c'ho anche Guidanti, tu. Qualche cosa lo cagherà, su.
1: Sì, ma la vista come va adesso, la vista?
2: La vista va bene, ci vedo un pilare di perle.
1: Ah, quindi...
2: Però sai che mi dà fastidio? L'ugherore.
1: È ancora un po', ma dai, ti abitui, dai, dopo...
2: Sì, però boh, ancora porto gli occhiali.
1: Sì, ma ha detto.
2: Mi occhiali a vista, porto gli occhiali neri.
1: Ma ha detto tuo figlio che sembri un attore di Hollywood, sembri.
2: Sì, ma che scherziamo? Buona, fa un provino.
1: Lo faresti bene l'attore, però, guarda. Lo faresti.
2: Poi mi arrangerei. Per la festa dei congedanti 1962 feci una particella sul palcoscenico del reggimento, via.
1: E che
2: eravamo sti maschi, però chi faceva la femmina, chi faceva la cameriera, eccetera. Anche io facevo modestamente la parte mia.
1: Che parte facevi tu?
2: Facevo la parte della serva.
1: Immaginate Ruggero che...
2: Sì, con le gazzette. Però se vedevano le zampe di un uomo, no? però quegli altri militari, i miei commilitoni che stavano sulla platea, ridevano applausi, a squarciagola.
1: Applausi a non
2: e voleva, volava anche qualche bella parola un po' grassa.
1: Quindi c'era grasso e magro. Cioè.
2: Sì, sì, dottor. Erano belli, belli tempi e non dovevo assolutamente che me armagno lo comito da congedarmi, perché quella era la vita mia e io 18 mesi sono passati più veloce della luce.
1: Cioè, mai,
2: poi avevo trovato anche da terra fertile, il mio comandante del battaglione, che io ci ho fatto insieme 5 campi, mi si è portato dietro il colonnello comandante Piazzone Pucci, era non amico, diciamo, tanto che sulla camminata mi dicevano amico di Gianfranco eppure di Gastone, ma io ero amico di tutti, dei miei commilitoni, dei miei ufficiali e del colonnello comandante e vicecolonnello comandante.
1: Sì, senti, purtroppo ti devo salutare.
2: Ciao, grazie.
1: Ricordo il numero di Ruggero, che è veramente una persona unica, unica. È un amico vero. Il numero è 347-2117-613. Lui ha tanti animali, ha diversi asinelli e si vende la famiglia Asinelli. L'asina di nome Peppa, la puledrina nata da 2 giorni e il papà. L'asino che si chiama Astro, Martina Franca, maschio di circa 10 anni, ottimo carattere. Il numero è 349-090-5621, che è il numero di Ruggero, quello suo personale, 349-090-5621. Se non dovesse rispondere uno, chiamate il 347-211-7613, che è il numero di Giovanna, la sua signora, va bene? Io adesso chiamerei un secondo Samuele, il Gregori, che è tornato dalle spiagge, sono stato poco però, che quelli come lui, imprenditori di se stessi, devono lavorare e quindi quando stanno al mare stanno in ansia perché non vedono l'ora di tornare, non vedono l'ora, quelli che imprenditori come Samuele, anche quando stanno un attimo in vacanza non vedono l'ora di tornare perché devono lavorare, se tocca lavorare,
0: tocca andare a lavorare come dice la canzone,
1: tocca andare a lavorare. Samuele, allora, ci avevamo avuto la bomba d'acqua e tu l'avevi prevista, no? Giusto?
0: Sì.
1: Io avevo detto le 3 di notte, invece sono state le 7:30.
0: Le 7:30 sono state. State un attimo detto, non è prevedibile, poteva essere la mattina come poteva essere.
1: Quando ho detto le 3 di notte, era quello che mi diceva lo smartphone in realtà. Tu ti sei messa a ridere perché tu sai che non possono essere precisi, no?
0: Sì, giusto. Poteva essere le 3 di notte, comunque sia.
1: Poteva.
0: No, non poteva,
1: non
0: era troppo
1: poteva.
0: Presto.
1: Troppo no, presto. No, perché noi diamo ormai fiducia totale agli smartphone, no? Quello che ci propongono loro. Ma spesso
0: era troppo presto.
1: Ma spesso non ci azzeccano, spesso, no? Ci azzeccano?
0: Beh, ma le app si azzeccano poco alla fine come orario, insomma, possono dare una indicazione, ma no una certezza dell'orario, insomma.
1: Sì, io ho visto tante volte che sfarfallano un po', ti mettono pioggia, poco dopo esce fuori il sole, mettono nuvoloso e invece piove da matti, vabbè. Senti, il prossimo...
0: Comunque se respira un pochetto, dai.
1: Un pochino se
0: ancora.
1: Respira. Le strade erano fiumi la mattina,
0: mamma mia, sì.
1: Tu eri in giro? Eri già operativo?
0: No, io ancora ero a casa e sono uscito appena passata la burrasca, quella più grossa.
1: Senti, ma che cosa ha determinato quella bomba d'acqua? Il calore dei giorni precedenti?
0: Sì, ma è stato proprio un passaggio atlantico, quindi è stata un po' più una cosa un po' più organizzata rispetto all'instabilità, è stato proprio un cambio proprio d'ingresso d'aria più fredda, correnti atlantiche e hanno portato questa situazione, insomma.
1: Sì, ma saranno, c'è stata anche qualche grandinata in giro,
0: C'è stata qualche grandinata, fortuna nelle nostre zone non si è verificata qui da noi proprio, però ecco, i giorni prima sì, e ieri fortunatamente no. Le grandinate in queste situazioni proprio a nord succedono. Anche se io avevo messo la macchina al riparo con il telo, tutto quanto, perché non si poteva sapere.
1: Sì, perché quando grandina in un certo modo anche le macchine insomma vengono abbozzate.
0: Insomma.
1: Da quanti
0: comunque, dimmi.
1: Da quanti metri viene giù il ghiaccio delle grandini?
0: Che secondo dove passa il nucleo, che alla quota dove c'è il contrasto termico, eccetera, insomma, perché poi non fa in tempo a sciogliersi.
1: Io la cosa che ti voglio chiedere, poi ti chiedo che sarà per il prossimo fine settimana. È successo che alle 6 della mattina, già il collegamento del giorno precedente con te tutto quanto, sono andato a vedere, a controllare la situazione, e c'era un cielo grigio chiaro, non era, è tutto coperto, ma grigio chiaro, questo intorno alle 6 e mezzo del mattino. Quando ho riguardato dopo un po', era notte, completamente nero. Una cosa incredibile, certo. Lì si è scatenato l'inferno. Perché è così nero? Ma proprio non il nero di quando piove, ma nero proprio.
0: Dio, ecco, nero,
1: è tornata la notte, una roba incredibile.
0: Mamma mia.
1: Era proprio così, succede.
0: Sì, può succedere, però ormai vedi, succedono queste cose, o non fa niente, c'è la siccità, oppure arrivano le bombe d'acqua che fanno danni, cascano gli alberi, vento, bufere, eccetera. Comunque sia, questo succede quando grandina, insomma, dai 3.000 ai 10.000 metri, insomma, si forma la grandine, quindi non...
1: E quindi quando viene giù... batte, sì, forte, eh.
0: cadono da tanti, parecchi chilometri sopra
1: e
0: la
1: quando porta, arriva a terra batte, pensa, forte, anche
0: da 6-8 chilometri, pensa, un bel chiccone di grandine come una pesca che casca giù.
1: Arrivano anche grosse come una pesca?
0: Ma scherzi, una volta qui dove abito io ho fatto la grandine, c'è pure il video famoso che gira sui social.
1: Cioè, che la signora dice proprio.
0: Sì, come mantellate, quel signore che era grossa come, non mi ricordo, come l'ova delle galline, ma era veramente in quella maniera. Cioè, era grandine e grossa come l'uova delle galline. Cioè, a me mi ha bucato le tegole del tetto dove sono la mansarda, dove non c'è il tetto con il cemento, ma c'è le travi di legno e le tegole sulla soffitta di casa. La bucate passate, io sentivo rimbalzare queste palle di ghiaccio sul solaio del tetto.
1: È un flagello la grandine, pensa anche che succede all'agricoltura, no?
0: Considera che quella volta io sul giardino avevo buche che scendevano 10 cm sulla terra, cioè c'avevo giù il prato, tutte buche da 10 cm profonde.
1: Erano i bombardamenti.
0: Se prende su un campo, se uno sta a fare un lavoro, te prende la grandinata
1: e fa male,
0: te lascia lì, no?
1: Te fa male. Senti, il prossimo fine settimana come sarà?
0: Allora, la situazione adesso tenderà gradualmente a aumentare le temperature, quindi avremo un aumento termico. E almeno questa situazione non cambierà, perché sarà sempre un continuamento termico con qualche stabilità che si potrebbe verificare i primi giorni della prossima settimana e anche domenica sera qualche cosa, ma niente di che, parliamo di qualche passaggio nuvoloso, qualche piovasco sparso possibile, ma maggiormente negli Appennini. Rimarrà in prevalenza ad alta pressione, grosso modo, con temperature che continueranno progressivamente a tornare sopra la media, ma già ci siamo adesso, controllo in diretta, sì. Allora, le temperature sono leggermente sopra media già, ma di poco, però tenderanno dal prossima settimana a tornare abbondantemente sopra la media del periodo di 4, 5, 6 gradi, insomma, quindi l'instabilità è poca, quindi è poca, però non si escludono piogge specialmente il 7, l'8 di luglio. Ma poi non c'è grande prospettiva di pioggia, insomma, quindi qualche passaggio nuvoloso e niente di più.
1: Sarà un caldo afoso, un caldo umido oppure più secco e sopportabile?
0: Tornerà il caldo umido, perché vedrai con queste pioggerelle sparse che si possono verificare a Pennino. E tornerà caldo. Comunque vediamo che succede.
1: Se io ti richiamo, se posso, all'inizio della prossima settimana, però un po' prima, così puoi parlare anche delle tue meraviglie, va bene? Che oggi è un po' tardi.
0: Va bene, quindi vediamo. Sì, voglio chiamare lunedì, martedì, quando vuoi, insomma.
1: Sì, così mi racconti anche dei depuratori, dell'acqua potabile.
0: Mo con sto caldo
1: va bene.
0: Con sto caldo, quando c'è l'acqua fredda a casa, è tutta un'altra cosa, insomma.
1: Non gelata, però fredda, ma non gelata, perché congelata
0: fredda, no, congelata, quello della regoli, la temperatura, la regoli, sì, come ti piace a te. Quindi,
1: come la tieni tu? A quanti gradi?
0: No, io la tengo bassa a 4.
1: Perché è bevibile, fresca. Sembra acqua di sorgente, sembra, no? Giusto?
0: Sembra acqua di sorgente, sì. Poi dopo parecchia gente lo vuole quando compra il depuratore, lo compra a temperatura ambiente, l'acqua liscia a temperatura ambiente, perché comunque sia l'acqua andrebbe bevuta in questo.
1: Ecco, adesso mi è saltata la linea. Scusa, che devo riannodare che oggi ho qualche problema di collegamento con un cap. Adesso ci sei, pronto?
0: Sì, ti sento.
1: No, colpa mia, perché c'ho un cavo che non fa contatto per bene. Volevo dirti, okay. Intanto però volevo che tu volevo dare il tuo numero, perché così chi volesse informazioni.
0: Sì, chi vuole informazioni sui depuratori dell'acqua, ci sono offerte importanti, c'è chi può, per chi può prendere finanziamenti anche a lungo periodo, si può arrivare a fino a 70 mesi con acconto zero e con prima rata a novembre, considerando che il depuratore costa grosso modo come l'acqua che compri al supermercato, ogni mese la rata te la aggiusti come vuoi, acconto zero, quindi se a novembre cominci a pagare e puoi sceglierti l'acqua che vuoi, liscia, fredda, temperatura ambiente, calda, come vuoi, il depuratore che va sotto la cucina, proprio a battiscopa della cucina, sotto il lavandino, sopra il lavandino, come lo vuoi, ce l'abbiamo. E il numero mio di telefono è 327 21 51 550.
1: Ripeti?
0: 327 21 51 550.
1: Buon fine settimana.
0: Senza impegno facciamo una chiacchierata. Buon fine settimana a tutti.
1: Grazie Samuele. Questa è preziosa, questa cosa perché è preciso lui. Io scherzando gli ho detto, ho letto sullo smartphone che ci sarà bomba d'acqua, cioè bomba d'acqua, pioverà parecchio alle 3 di notte. Lui si è messo a ridere, diciamo no, è possibile. E infatti non ho, è stato molto più preciso lui. Allora, detto questo, stavamo ascoltando prima di chiamare Samuele e Ruggero, stavamo ascoltando la Fiera dell'Est de Branduardi, il successo del 77.

0: In due puntate l'abbiamo ascoltata questa canzone che ci sta bene, no? In piazza del mercato di Radio Galileo, il mercatino, la fiera dell'est.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
0: Noi la finiamo qui oggi, che peraltro è anche l'ultima della settimana, l'ultimo appuntamento per quanto mi riguarda della settimana. Vi ho appuntamento lunedì prossimo con due spazi, come sempre, uno dalle 10 alle 11 e l'altro da mezzogiorno alle 13 circa. Adesso vi lascio con le notizie e buon fine settimana a tutti.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua concorsi di laurea triennali e

0: speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.
4: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
6: Buongiorno da Marco Mancini.
7: L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
8: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
7: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Galibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia 1 anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche. Nicola Compagnone.
9: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale

0: Generale Ambi, l'associazione dei consorzi di bonifiche e irrigazione.
1: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi Ambi col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde alle esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
0: La gestione dell'acqua è strategia, da cui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
2: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
0: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra Ambi, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze.
3: La sanità è un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'Industria della Salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
4: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
3: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Bisogna capire che bisogna anche annoiarsi per tirare fuori la fantasia. Se non ti annoi, se non passi da quella fase di dire oddio che posso fare? Ah, però io ho un cervello, è lì che posso attingere. Ecco, se non passi questa fase che abbiamo passato noi, che siamo nati senza niente, veramente niente, perché noi non c'avevo, io non mi ricordo, c'avevo un bambolotto spogliato, basta, non c'avevamo niente, perché noi giocavamo insieme con le pentoline, giocavamo al mercato, la signora mi dà il prosciutto, ecco, beh, tutto un ciucciù ciucciù, quella rispondeva, tu rispondevi, io rispondevo, era tutto un inventarsi. Allora lì i neuroni camminano. Non puoi, non ti puoi ritrovare uno strato neuronale di fantasia a 20 anni se tu non inizi a 3 anni a fare questo. Certo. Non è possibile, non è possibile, non si improvvisa niente. E quindi non, cioè, la vedo veramente dura, la vedo dura, perché avendo visto come è da che è nata quella roba lì, non lo so.
1: È difficile da replicare, sì, effettivamente, sì, in questo momento, no?
0: E... nascerà altro.
1: È un'ultima domanda. A noi sicuramente, Anna, manca molto, manca a tutti, ma insomma, qual è la cosa che ti manca di più adesso di lei nella vita di tutti i giorni, fuori, no, dalle luci del palcoscenico?
0: Beh, invecchiare con lei, la sorella, telefonare, parlare dei problemi della crescita, che sono tanti, del confrontarmi e soprattutto del ridere, perché con Anna, cioè, io veramente devo dire che a parte un sorrisetto così non ho fatto più una risata, non esiste proprio, non ho riso più. E poi ecco quel fatto che ci dicevamo tra noi, dai, stai tranquilla, tanto ci invecchiamo insieme, due prugne secche a braccetto, quindi ecco, ci immaginavamo rinsecchite perché ci piaceva il sole a tutte e due, quindi dai, sotto il sole ti rinsecchisci, ti riempi le rughe, hai visto quelle vecchie tutte rinsecchite, abbronzate, un po' mattacine, ecco, in quel modo ci immaginavamo, sì.
1: Bene, allora ti ringraziamo di cuore Teresa Marchesini, che ha condiviso con noi questi ricordi e che ci hanno permesso,
0: grazie,
1: insomma, di scoprire questa grande artista e che ha saputo trasformare l'intelligenza, la sensibilità e l'ironia in una vera e propria arte, no? In tutto quello che ha fatto.
0: Sì,
1: vi ricordiamo, certo, il libro, e quindi ti ringraziamo molto e ci vediamo per il prossimo appuntamento, quindi per questa docuserie che sarà, insomma, molto bello, sì, molto bello vedere, che attendiamo con ansia.
0: Sì, senz'altro. Un abbraccio a tutti.
1: Grazie,
0: e buon
1: Teresa,
0: lavoro.
1: Il libro.
0: Ciao.
1: Vi ricordo il libro, che appunto è Anna Marchesini, La voce e l'arte, di Nicola Lucchi e Maria Angela Galotto, con il contributo appunto di Teresa Marchesini. Buona lettura.

Grace di Amy Stewart. E adesso, per introdurre l'ospite di oggi, andiamo un po' indietro nel tempo con la discografia di questo artista. Alberto Urso ci presenta il brano Reale. Tra poco parleremo con lui.

0: Siamo andati indietro nel tempo con la discografia di questo grande artista Alberto Urso, che tra poco presenterà il nuovo singolo. Reale era il brano che abbiamo ascoltato e adesso andiamo ad incontrare questo grande artista italiano, questa grande voce, per presentare il suo nuovo singolo. Ciao Alberto.
1: Ciao, grazie per l'ospitalità.
0: Allora Alberto, abbiamo nominato questo brano. Sei soddisfatto del risultato di questo brano, Reale?
1: Sì, Reale è un brano appunto che è uscito oramai prima dell'estate, poco prima dell'estate. Poi sono uscito appunto con un brano nel frattempo, Come Noi Mai, il mese scorso, e adesso è uscito Non Dirgli Mai in collaborazione con Gigi D'Alessio, quindi sono molto felice di come sta andando il percorso.
0: Alberto, vorrei toccare alcuni momenti della tua carriera prima di parlare di questa collaborazione con Gigi D'Alessio nel brano Non Dirgli Mai. Hai iniziato con una formazione lirica e poi hai conquistato il grande pubblico vincendo Amici di Maria De Filippi. Come hai vissuto la transizione dal conservatorio alla popolarità televisiva?
1: Diciamo che il trucco è rimanere sempre con i piedi per terra, studiare tanto e non abbattersi mai, cercare appunto di trovare sempre delle soluzioni, di non mollare, di costruire sempre giorno dopo giorno, avere mille idee e cercare di non arrendersi mai. Quindi il trucco per me è questo, rimanere umili e darsi tanto da fare, poi il resto viene da sé.
0: Hai più volte espresso gratitudine verso Maria De Filippi per il ruolo che ha avuto nella tua carriera. In che modo la sua guida ha influito nel percorso artistico e personale tuo?
1: Beh, Maria è stata una figura importante nella mia vita, nella mia carriera, mi ha aiutato tanto, mi ha dato appunto l'opportunità di fare appunto, di partecipare ad Amici, e poi quel programma mi ha aiutato tanto anche a crescere, non solo sul punto di vista musicale ma anche artistico, ma anche a livello umano, quindi le devo tanto, perché ti fa crescere, ti fa maturare tanto, e per me lei è comunque una donna che è una mamma musicale, mi dà sempre un sacco di consigli e mi ha sempre dato una mano quando poteva.
0: Dopo la vittoria ad Amici hai lavorato anche con gruppi internazionali. In che modo questa esperienza ti ha arricchito anche artisticamente?
1: Vabbè, ho fatto più di 250 date in giro per il mondo con un gruppo che si chiama The Tenors, e quella è stata un'esperienza più grande della mia vita, perché ho calcato dei palchi importantissimi a Los Angeles, a New York, alla Royal Albert Hall di Londra.
0: Qual è stata, Alberto, la tua più bella esperienza fuori dall'Italia?
1: Beh, l'Hollywood Bowl di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York, e ho cantato con la Disney, con un'orchestra di 150 elementi, e là è stata l'esperienza più bella della mia vita, insieme a Lang Lang ho duettato, che è un pianista internazionale, quella è stata l'esperienza più bella della mia vita, questi palchi, ma anche Royal Albert Hall, devo dire che è stato meraviglioso, quindi diciamo che l'esperienza all'estero mi è servita tanto a maturare, a crescere e a fare, diciamo, una bella cavetta importante.
0: Partecipazione dopo ad Amici, c'è questa partecipazione importante a Sanremo, secondo posto nel televoto. Che cos'è stato per te Sanremo?
1: Un palco importantissimo, di sicuro adesso lo affronterei con una maturità diversa, perché avevo 21 anni, e quindi giustamente adesso con tutto quello che ho fatto affronterei quel palco in maniera diversa, però è stata un'esperienza bellissima della mia vita, che me la porto dentro al cuore, e la vorrei rifare, quindi spero presto di poter ricalcare questo palco per poter condividere la mia musica a più gente possibile.
0: Hai affermato che alcune canzoni come Noi Mai nascono in modi particolari, anche sotto la pioggia in pochi minuti. Quanto conta per te il momento emotivo rispetto alla tecnica nella scrittura di un testo?
1: Io penso che è tutta emozione. Io appunto ho scritto questo brano in macchina, stavo passando un periodo mio, preso dalla malinconia e da tutto, ho scritto questo brano in pochissimi minuti. Quindi io non sono uno che scrive tanto, che va in studio e scrive perché deve scrivere. Purtroppo non sono quel tipo di persona, di artista. Io quando mi capita, meno me l'aspetto, la canzone scende giù dal cielo, mi arriva e la butto giù. Purtroppo non c'è un tempo, dipende un pochino com'è il mio stato d'animo in quel momento, quindi a volte sono mesi che non scrivo nulla e a volte magari sono mesi che scrivo tantissimo, quindi cerco di cogliere l'attimo in questi casi.
0: Parliamo di questo brano e di questa collaborazione con Gigi D'Alessio. Innanzitutto, come nasce questa collaborazione con Gigi D'Alessio?
1: Nasce nel 2019 quando lui mi chiamò per fare questo brano insieme, soltanto che io per tanti motivi lavorativi, purtroppo a malincuore, non sono riuscito a registrare questo brano e farlo insieme a lui allora, e lo richiamai per dirgli se mi potesse dare un'altra opportunità, perché mi sarebbe piaciuto far uscire questo brano adesso, in questo momento, e lui mi ha detto con tanta generosità: mi farebbe tanto piacere, questo brano è nato appunto, avevo pensato come fosse un duetto insieme a te, quindi mi ha fatto questo regalo e io gli sono grato, perché è un amico, è un grande artista, è un grande professionista, quindi io gli voglio un bene dell'anima a Gigi, come se fosse un secondo padre.
0: Non dirgli mai è anche una delle tue canzoni preferite.
1: Sì, esatto, tra l'altro. Quindi sì.
0: Com'è stato com'è nata questa unione tra questi due mondi musicali diversi, quello di Gigi D'Alessio e quello di Alberto Urso?
1: Ma diciamo che appena ho sentito questo brano e ho studiato questo brano, l'abbiamo cantato insieme, abbiamo unito queste due voci, subito ho pensato che fosse un brano unico, perché insieme, diciamo, sentivo che le voci si amalgamavano perfettamente, c'era una bella unione, quindi ero molto felice del risultato una volta finito. Quindi quando gliela mandai a Gigi, mi disse: mi piace tantissimo, quindi sono felice del risultato che abbiamo ottenuto, come è nata questa canzone, che abbiamo comunque, siamo riusciti a farlo uscire nonostante mille cose, e adesso è di tutti, quindi sono proprio felice del regalo che mi ha fatto.
0: Nascerà anche una collaborazione sul palco con Gigi?
1: Spero di sì, siamo amici, non sicuramente, se ci sarà occasione, con tutto il cuore andremo a cantarli insieme anche sul palco, non c'è di questo problema.
0: Possiamo dire che questo brano è un primo tassello di un progetto più grande che stai preparando? C'è in arrivo un album per te?
1: Sicuramente sì, pure ci saranno collaborazioni internazionali, che c'ho un duetto già pronto che lo volevo inserire nell'album, ma penso lo farò uscire molto presto, quindi step by step, poco a poco. Intanto godiamoci questa musica che ho fatto uscire in un mese, ho fatto uscire due brani, quindi ora fra un po' farò uscire un altro brano, sorpresa.
0: Alberto, come ultima domanda, poi ti lascio ai tuoi impegni, la musica è da sempre al centro della tua vita. Qual è il messaggio che possiamo dare a chi inizia oggi a fare musica?
1: Beh, di studiare, perché se si hanno delle basi importanti e si è sicuri di quello che si è, di sicuro si può affrontare tutto con più consapevolezza e più sicurezza. Bisogna essere, è un mondo difficile, per fare musica in questo momento è molto difficile, però bisogna essere consapevoli di ciò che si è, non bisogna arrendersi mai e bisogna lottare ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi. Questo è quello che posso consigliare ai ragazzi e alle persone che vogliono intraprendere questo percorso.
0: Bene Alberto, io ti ringrazio di questo intervento nell'appuntamento al bar della radio. Non rimane altro che andarci ad ascoltare questo bellissimo brano ben riarrangiato, Alberto Urso e Gigi D'Alessio con il brano Non dirgli mai. Grazie Alberto.
1: Grazie davvero, un abbraccio.

Ciao, sono Orietta Berti e voglio fare un particolare saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo. Ciao!

la discoteca italiana Orietta Berti e Rovazzi. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento al bar della radio. Ringrazio gli ospiti di oggi, Alberto Urso e poi Roberta Casasole, che ha incontrato nel suo angolo dedicato al libro Teresa Marchesini. Grazie dell'ascolto, noi ci risentiamo la prossima settimana.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa. Info e prenotazioni su Facebook.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla nella capitale ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronta nei 16esimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile, esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali, sono tre le caselle ancora libere, saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi, l'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverà la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, griffa alle libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini, sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi bollini gialli, solo 9. Domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. Allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha approvato il rendiconto generale 2025, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di 16,8 miliardi di euro, un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi ed un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi di euro. Un risultato che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano e il suo contributo alla stabilità complessiva del sistema paese. Nel 2025 le entrate sono state 571 miliardi, di cui 294 di entrate contributive, in crescita del 3,6% rispetto al 2024, e 165 miliardi di trasferimenti dalla fiscalità generale, in riduzione dell'8,4%. Le uscite complessive ammontano a 554 miliardi, di cui 425 per prestazioni istituzionali, cresciute del 2%. Più nello specifico, il 2025 ha fatto registrare un incremento di 4,4 miliardi della spesa per le pensioni, arrivata a 325,06 miliardi, dovuto quasi per intero alla rivalutazione degli assegni. La spesa per il sostegno al reddito aumenta di 800 milioni, crescono di 2,4 miliardi le spese per l'inclusione sociale, trainate dalla crescita dell'assegno di inclusione, stabili infine le spese a sostegno della famiglia a 26,7 miliardi di euro. Insieme per le imprese e le università, università. È partito da Roma il primo roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori, le nuove generazioni, promosso da Agenzia delle Entrate e INPS. Il ciclo di incontri, che farà tappa in numerose regioni italiane, intende creare un filo diretto di dialogo e confronto con il mondo produttivo e con quello delle università, per approfondire gli argomenti di maggiore interesse, dalle agevolazioni per l'azienda a quelle per i dipendenti, dai servizi online alle regole per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Alla presentazione a Palazzo Mazzoni, sede dell'Accademia INPS, sono intervenuti il Vice Ministro dell'Economia, Maurizio Leo, il Presidente dell'Istituto, Gabriele Fava, il Direttore Generale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, e il Direttore Generale di INPS, Valeria Wittenberga. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato il Presidente Fava, rappresenta un passaggio importante nel percorso di modernizzazione della PA. L'obiettivo è accompagnare le imprese nella conoscenza dei servizi, delle opportunità e degli strumenti disponibili, guardando anche ai giovani e al loro ingresso nel mondo del lavoro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

Yes! Can you behind the great shed! Can you have any

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla reemigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
3: L'economia.
2: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise dunque. Da domani benzina a circa 1,86 euro al litro.

0: e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi 2 anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
1: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita, ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
0: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Galileo, una radio, tante città.

0: sempre.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
3: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già la prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione

0: d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani. Marco Mancini.
2: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità sacerdotale San Pio X.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5º anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
3: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei 16esimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al 2º posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto, e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.

risento flebile il candore tenero che scorre ancora, geloso nella mano. E 13 anni scappano

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.